0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: pronto il fucile!
1: È pronto il fucile?
0: È pronto il fucile!
2: The Nerd Night.
3: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Midnight.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

weren't meant to stay.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network. Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 6.30. Jared Kushner, genero di Donald Trump e suo inviato speciale, ha incontrato in Egitto Khalil Alaia, il capo di Hamas, insieme ad altri membri del Board of Peace. A riferirlo è il sito di informazione Axios. L'incontro è avvenuto ieri. Kushner avrebbe sollecitato Hamas ad attuare l'impegno al disarmo, come previsto dalla seconda fase del piano Trump, e a garantire il trasferimento di tutti i poteri a Gaza al governo tecnocratico palestinese. Hamas ha confermato l'impegno al disarmo e ha chiesto al Board of Peace di costringere Israele a accettare un piano di pace per Gaza. Gli esponenti del board incontreranno oggi in Israele. Netanyahu intendono chiedere al primo ministro israeliano che l'esercito effettui, in parallelo al graduale disarmo di Hamas, dei ritiri graduali. Intanto in Cisgiordania i coloni israeliani hanno piantato delle tende per un nuovo avamposto di insediamento illegale a nord-ovest di Ramallah, mentre prosegue da una settimana l'assedio del villaggio di Qusra, dove l'esercito e i coloni hanno blindato i palestinesi nelle loro case.
3: Donald Trump ha annunciato una significativa riduzione delle esercitazioni militari congiunte fra Stati Uniti e Corea del Sud. Visto l'ottimo rapporto che ho con Kim Jong-un, non vedo di buon occhio il fatto che gli Stati Uniti abbiano accettato molto tempo fa di partecipare a queste esercitazioni, ha scritto Trump sul proprio social network, aggiungendo che da quando è presente la Corea del Nord si è mostrata rispettosa e non ha rappresentato alcuna minaccia. Nella notte italiana sono comunque iniziate le esercitazioni congiunte che erano previste a partire da oggi, ma è da capire se saranno ridimensionate.
2: In Italia, nelle ultime ore, due ragazzi sono morti annegati in Lombardia. A Cuggiono, nel Milanese, un 18enne è stato soccorso dopo essersi tuffato nel Ticino ed è morto poco dopo in ospedale. A Malgrate, in provincia di Lecco, un 20enne è annegato nel lago durante un nubifragio. Oggi allerta meteo per rischio temporale in 13 regioni, dalla stessa Lombardia alla Calabria, passando per buona parte del centro Italia.
3: Le tensioni interne alla Lega. Stamattina il Corriere della Sera pubblica un'intervista al presidente Lombardo Fontana, che chiede di rivedere l'impostazione del partito, e alla domanda su una possibile richiesta di dimissioni al segretario Salvini risponde: nessuna soluzione va esclusa a priori. Fontana non esclude nemmeno un'uscita dalla Lega da parte dell'ala nordista, pur non usando esplicitamente il termine scissione. Siamo passati dal 34 al 5% dei voti. Certe scelte mancate finiscono per danneggiare i territori, i nostri militari. Tanti in tutto il nord ascoltano i cittadini e segnalano un malessere, dice il presidente Lombardo in alcuni passaggi dell'intervista.
2: Italia al primo posto del medagliere nei campionati europei di atletica a Birmingham con 22 medaglie, 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Le ultime gare nella serata di ieri, battuta anche la Gran Bretagna, padrona di casa, ferma a 19 medaglie. Decisivo l'oro degli azzurri nella 4x400 maschile davanti ai britannici, che ha visto la staffetta italiana prevalere per soli 3 centimetri.
3: E sempre ieri sera si sono conclusi anche i campionati europei di nuoto a Parigi, un altro trionfo per l'Italia che ha chiuso per seconda ma con più podi. 13 ori, 15 argenti e 15 bronzi per un totale di 43 medaglie alle spalle della Gran Bretagna, che ha conquistato 14 ori, 4 argenti e 8 bronzi per 26 medaglie complessive.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 7. Jared Kushner cerca di sbloccare lo stallo su Gaza e incontra i leader di Hamas in Egitto. Il genero di Trump ha chiesto di attuare l'impegno al disarmo. Oggi sarà in Israele per parlare con Netanyahu. E Trump annuncia una riduzione delle esercitazioni militari congiunte fra Stati Uniti e Corea del Sud. Ho un ottimo rapporto con Kim Jong-un da quando sono tornato alla Casa Bianca. La Corea del Nord non è mai stata una minaccia. Le manovre con Seul previste da oggi sono iniziate, ma potrebbero essere ridimensionate. In Lombardia in poche ore due ragazzi sono morti annegati a Cugiono nel milanese, un 18enne che si era tuffato nel Ticino, a Malgrate in provincia di Lecco un 20enne che stava nuotando nel lago. Oggi allerta meteo per temporali in 13 regioni. Le tensioni nella Lega, Attilio Fontana non esclude una richiesta di dimissione a Salvini né una scissione. Bisogna rivedere l'impostazione del partito, i nostri militanti in tutto il nord segnalano un malessere, dice il presidente Lombardo stamattina al Corriere della Sera. Nuoto e atletica, l'Italia protagonista degli europei, 43 medaglie a Parigi, primo posto a Birmingham, gli azzurri chiudono i campionati 2026 sognando le Olimpiadi di Los Angeles. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7:30. Buon ascolto.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Jared Kushner cerca di sbloccare lo stallo su Gaza e incontra i leader di Hamas in Egitto. Il genero di Trump ha chiesto di attuare l'impegno al disarmo. Oggi sarà in Israele per parlare con Netanyahu. In queste ore scade il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Per adesso non ci sono segnali di rinnovo di una tregua comunque violata ripetutamente da entrambe le parti e intanto Hormuz resta chiuso. In Lombardia in poche ore due ragazzi sono morti annegati, nel milanese un 18enne che si era tuffato nel Ticino, in provincia di Lecco un 20enne che stava nuotando nel lago. Oggi allerta meteo per temporali in 13 regioni, con un rischio aumentato dal contrasto con il caldo estremo di queste settimane. Il furto di 4 opere di Antonello da Messina, avvenuto a Ferragosto dal museo della città siciliana, in arrivo da Roma un gruppo di carabinieri specializzato in patrimonio culturale. Pochi giorni fa il recupero dei quadri di Cézanne, Matisse e Renoir rubati nel Parmense a marzo. Nuoto e atletica, l'Italia protagonista degli europei, 43 medaglie a Parigi, primo posto a Birmingham, gli azzurri chiudono i campionati 2026 sognando le Olimpiadi di Los Angeles. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. Jared Kushner, il genero di Donald Trump e suo inviato speciale, ha incontrato in Egitto Khalil Alaia, il capo di Hamas, insieme ad altri membri del Board of Peace per Gaza. Kushner avrebbe sollecitato Hamas ad attuare l'impegno al disarmo e a garantire il trasferimento di tutti i poteri dentro la striscia al governo tecnocratico palestinese previsto dal piano Trump, il servizio da New York.
3: Jared Kushner è tornato in Medio Oriente per cercare di sbloccare il piano di Trump per Gaza. Il genero del presidente statunitense e un suo stretto consigliere hanno incontrato ieri in Egitto alcuni esponenti di Hamas, secondo quanto riportato dal New York Times. Kushner non ha un incarico ufficiale nell'amministrazione, ma Trump gli ha affidato, assieme a Steve Witkoff, un ruolo centrale nella diplomazia americana negli ultimi due anni, dalla guerra in Ucraina al conflitto tra Israele e Hamas. Al centro dei colloqui di ieri ci sarebbe stato soprattutto il disarmo di Hamas, uno dei temi fondamentali del piano a 20 punti presentato dall'amministrazione Trump negli scorsi mesi per il futuro della striscia, piano che però è di fatto in stallo. Il mese scorso Trump aveva annunciato un accordo con Hamas per la consegna delle armi, ma il premier israeliano Benjamin Netanyahu lo ha respinto, chiedendo un disarmo completo prima di qualsiasi ritiro delle truppe israeliane da Gaza. Kushner, non a caso, secondo il New York Times, sarebbe ora atteso proprio in Israele per incontrare Netanyahu. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
2: E in Cisgiordania i coloni israeliani hanno piantato delle tende per un nuovo avamposto di insediamento illegale a nord-ovest di Ramallah. Vicino a Nablus, invece, le forze israeliane hanno arrestato 9 palestinesi rimasti intrappolati nella propria abitazione in seguito a un attacco di coloni. Intanto prosegue da una settimana l'assedio del villaggio di Kusra, dove l'esercito e i coloni hanno blindato i palestinesi nelle loro case. Nel villaggio c'era anche un gruppo di italiani, allontanati poi dall'esercito israeliano, non sono più potuti tornare. Abbiamo raggiunto Magda, una delle italiane costrette a lasciare Kusra.
4: La situazione è praticamente rimasta la stessa, nel senso che una delle case rimane occupata dall'esercito e i coloni stanno sempre lì, e mi hanno detto che è anche arrivata la brigata Golani insieme ai coloni, cioè stanno tutti là. Hanno ripristinato l'elettricità.
5: Quindi l'assedio continua, nel senso che i coloni sono sempre lì fuori.
4: Certo che sì. E da un video si vedevano anche i coloni che si sono proprio seduti sul muro della villa con le gambe all'interno della villa.
5: La zona è stata dichiarata zona militare, quindi in teoria dovrebbero esserci solamente i residenti.
4: Quando noi ce ne siamo andati, quando ci hanno fatti andare via, noi abbiamo detto, nel senso, se è zona militare noi ce ne andiamo, ma se ne devono andare pure i coloni. Loro hanno detto ma non ci sono i coloni, e noi abbiamo risposto guardate che stamattina c'erano i coloni, li abbiamo visti, io ho fatto i video, e la loro risposta è stata no, vi siete confusi, forse avete visto noi soldati. Quindi loro negano assolutamente l'evidenza.
5: E chiunque voglia avvicinarsi per portare cibo o acqua non può.
4: Sì, no, ma oltre al fatto che i militari vieterebbero l'accesso, ma comunque ci sono i coloni che fermano le persone che provano ad avvicinarsi violentemente.
2: E oggi scade il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, che prevedeva 60 giorni di tregua tra i due paesi. Per ora non ci sono segnali che indichino una proroga dell'accordo e le due parti si accusano comunque reciprocamente da settimane di averlo violato. Sentiamo il servizio.
6: Mentre scade la tregua di 60 giorni firmata a giugno con il memorandum di Islamabad, Washington e Teheran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz, che resta in una situazione di stallo. Da una parte Teheran blocca il passaggio delle navi come strumento per fare pressione sugli Stati Uniti, dall'altra Washington mantiene il blocco navale e militare contro i porti iraniani per strangolarne l'economia. Dal punto di vista politico, il Parlamento iraniano si appresta a votare un disegno di legge per il transito a qualsiasi imbarcazione che trasporti equipaggiamenti e carichi di proprietà degli Stati Uniti, di Israele e dei paesi ostili all'Iran. E venerdì il presidente americano Donald Trump ha annunciato a sorpresa che avrebbe molto presto designato lo stretto di Hormuz come territorio degli Stati Uniti. A stretto giro l'Iran ha replicato definendo le minacce e gli annunci del presidente americano fuori luogo e assurde. Il vice ministro degli esteri di Teheran ha dichiarato che lo stretto di Hormuz non può essere conquistato con un tweet né con un discorso elettorale perché è stato, è e rimarrà iraniano. Intanto il comandante dell'esercito iraniano ha annunciato di aver messo una taglia di $30,000 sui soldati americani, fissando così una ricompensa a chiunque ne catturerà o ne ucciderà uno. Una mossa questa che allontana ancora di più la possibilità della ripresa di un dialogo. Un accordo dell'ultimo minuto per prorogarla sembra improbabile. Per Popolare Network, Sarian Sabah.
2: Intanto Trump dice che ci sarà una significativa riduzione delle esercitazioni militari congiunte fra Stati Uniti e Corea del Sud. Visto l'ottimo rapporto che ho con Kim Jong-un, non vedo di buon occhio il fatto che gli Stati Uniti abbiano accettato molto tempo fa di partecipare a queste esercitazioni, ha scritto Trump sul proprio social network, aggiungendo che da quando è presidente la Corea del Nord si è mostrata rispettosa e non ha rappresentato alcuna minaccia. Nella notte italiana sono comunque iniziate le esercitazioni congiunte che erano previste a partire da oggi, ma è da capire se saranno effettivamente ridimensionate. Una notizia di poco fa: secondo il governatore della regione russa di Belgorod, 6 persone sono morte in un attacco ucraino contro quella zona che si trova al confine tra i due paesi. Il Ministero della Difesa di Mosca parla di circa 200 droni abbattuti sopra i cieli di diverse regioni della Russia, che ieri era stata colpita da uno dei più massicci attacchi aerei ucraini dall'inizio della guerra. Veniamo in Italia. Nelle ultime ore 2 ragazzi sono morti annegati in Lombardia. A Cugiono, nel Milanese, un 18enne è stato soccorso dopo essersi tuffato nel Ticino ed è morto poco dopo in ospedale. A Malgrate, in provincia di Lecco, un 20enne è annegato nel lago durante un nubifragio. Oggi allerta meteo per rischio temporali in 13 regioni, dalla stessa Lombardia alla Calabria, passando per buona parte del centro Italia. La probabilità di eventi estremi di questo tipo è aumentata dal forte caldo delle ultime settimane, che rende più pericoloso l'arrivo di una perturbazione e che costerà molto al nostro paese e all'Europa anche in termini economici. In questi giorni Triodos Bank, un istituto bancario olandese specializzato nel finanziamento di progetti sostenibili, ha pubblicato uno studio su questo tema. Sentiamo Alessandro Principe.
7: La crisi climatica pesa anche sull'economia e quest'anno l'ondata di caldo che ha fatto boccheggiare mezza Europa potrebbe azzerare la crescita fin qui stimata per il 2026. Il costo complessivo di queste settimane bollenti con gli incendi e la siccità potrebbe ridurre di circa l'1% il prodotto interno lordo dell'Unione Europea, pari a circa 180 miliardi di euro di perdite economiche. Il caldo estremo, in sostanza, rischia di annullare un anno di crescita economica, considerando che la Commissione europea aveva previsto una crescita del PIL dell'1,1%. L'aumento dei prezzi dell'elettricità, si legge nel rapporto, nonché le interruzioni alla circolazione stradale, ferroviaria, delle vie navigabili interne, aggravano i danni. A pesare molto poi è anche il calo della produttività. Con il caldo si lavora peggio e non solo chi rischia addirittura la vita nei contesti più pericolosi. Aumentano molto anche i costi sanitari. Il rapporto prevede che la Francia sarà il paese più colpito. Per l'Italia il prezzo complessivo del caldo estremo potrebbe essere simile a quello dell'ultima manovra, 22 miliardi di euro.
2: Le tensioni interne alla Lega. Stamattina il Corriere della Sera pubblica un'intervista al presidente lombardo Fontana, che chiede di rivedere l'impostazione del partito, e alla domanda su una possibile richiesta di dimissione al segretario Salvini risponde: nessuna soluzione va esclusa a priori. Fontana non esclude nemmeno un'uscita dalla Lega da parte dell'ala nordista, pur non usando esplicitamente il termine scissione. Siamo passati dal 34 al 5% dei voti, certe scelte mancate finiscono per danneggiare i territori. I nostri militanti in tutto il nord ascoltano i cittadini e segnalano un malessere, dice il presidente Lombardo in alcuni passaggi dell'intervista. In Sicilia, in arrivo da Roma, un gruppo di carabinieri specializzato in tutela del patrimonio culturale per partecipare alle indagini sul furto avvenuto a Ferragosto nel Museo regionale di Messina. Le opere rubate sono 4 dipinti di Antonello da Messina, uno dei più importanti pittori italiani del 400. Il fatto richiama alla mente quello che è successo lo scorso anno al Louvre con i gioielli di Napoleone portati via da un gruppo di ladri e il caso dello scorso marzo nel Parmense con i quadri di Cézanne, Renoir e Matisse rubati da un museo e recuperati dai carabinieri proprio pochi giorni fa. Sulle opere portate via a Messina, fra cui ci sono 3 tavole del Polittico di San Gregorio, sentiamo Roberto Cobianchi, docente di storia dell'arte all'Università della città siciliana.
8: Il Polittico di San Gregorio è un'opera fondamentale del percorso di Antonello, è l'unica opera, diciamo, datata, firmata, che si conserva ancora a Messina. Era un polittico in origine con almeno 6 parti, se ne conservavano al museo 5 perché una del registro superiore è andata perduta. È un polittico datato 1473 ed è un'opera molto molto importante. È un polittico che ha dei grandi problemi di conservazione, quindi il furto, diciamo, è grave anche in questo senso, va a incidere su un'opera molto molto fragile. Ci fa capire anche di una fragilità dei musei dal punto di vista proprio della possibilità, che sempre di più si vede, di entrare, di riuscire a, diciamo così, impadronirsi di opere anche capitali. Evidentemente, nonostante le grandi, diciamo così, nuove anche tecnologie, i mezzi che si possono mettere in campo, rimangono delle fragilità, delle possibilità sempre più evidenti.
2: Italia al primo posto in chiusura nel medagliere dei campionati europei di atletica a Birmingham con 22 medaglie, 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Le ultime gare sono state nella serata di ieri, battuta anche la Gran Bretagna, padrona di casa alla conclusione di questa edizione. Sentiamo Antonio Latorre, direttore tecnico della Federazione Italiana Atletica Leggera.
9: Rispetto al passato è stato un grandissimo cambio di mentalità, nel senso che stare in un gruppo forte ti aiuta a diventare più forte. Il fatto che questa sia una squadra dotata di tantissimo talento, ma anche che ha capito, pur in uno sport individuale come l'atletica, quanto sia importante il ruolo del gruppo, questo ha fatto sì che molti ragazzini giovani, ne faccio una come esempio, la Sofia Fiorini, che ha vinto a 21 anni la gara da 42 km di marcia, la maratona, stabilendo il record del mondo. 5 anni fa stava guardando la Palmisano in televisione. Credo che aver messo insieme queste generazioni diverse, averle fatte parlare, averle fatte esprimere, aiuta anche a superare le cosiddette controprestazioni quando le cose non vanno come ti aspettavi. Abbiamo superato la fatidica comparazione con la miglior spedizione sinora agli europei dell'atletica italiana, era stata nel 1992 a Spalato, con 12 medaglie, quindi stiamo parlando del secolo scorso, di esattamente 34 anni fa.
2: Ieri sera si sono conclusi anche gli europei di nuoto a Parigi, un altro trionfo per l'Italia che ha chiuso per seconda nel medagliere, ma con più podi, 13 ori, 15 argenti e 15 bronzi per un totale di 43 medaglie. In testa in questo caso la Gran Bretagna, che ha conquistato 14 ori, 4 argenti e 8 bronzi. In questi europei abbiamo visto nomi affermati e anche tantissimi atleti giovani, una nuova generazione del nuoto che fa ben sperare per le Olimpiadi di Los Angeles del 2028. Sentiamo il giornalista sportivo Francesco Caligaris.
10: C'è un ricambio generazionale che sta avvenendo nel nuoto italiano, europeo e, diciamo, beh, anche internazionale. Per l'Italia possiamo, per esempio, Sara Curtis, nata nel 2006, che si sta prendendo un po' tutto e che sarà una carta da medaglia sicuramente in numerose specialità anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Ma pensate, per esempio, che sabato è caduto il record del mondo nei 1500 stile libero maschili, per la prima volta nella storia del nuoto i 1500 stile libero sono stati nuotati sotto i 14 minuti e i 30 secondi, ce l'ha fatta in 14 minuti e 26 secondi un tedesco, Johannes Liebmann, che ha 19 anni. Se da un lato c'è una Sara Stjostrom, madre 32enne, svedese, che ancora è stata in grado di vincere l'oro nei 50 farfalla e l'argento nei 50 stile libero, appunto, come abbiamo visto, il futuro da qui a Los Angeles, ma anche alle Olimpiadi di Brisbane del 2032, sicuramente parlerà di questi nomi, Curtis Liebmann e molti altri.
2: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Valeria Schröter. La prossima edizione alle 8.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 1 in direzione Firenze. C'è un veicolo fermo, rallentamenti tra Arezzo e Valdarno. In A11 segnalati materiali sulla carreggiata, in entrata a Pistoia. Sempre sulla 11 un veicolo è fermo tra Prato Ovest e Prato Est, direzione Pisa. Ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, rallentamenti per materiali dispersi sia in entrata che in uscita a Livorno Porto per chi proviene da Firenze. Proprio a Firenze, zona Campo di Marte e quartieri limitrofi interessati da modifiche alla viabilità per gli interventi di riorganizzazione del traffico urbano, ricordo dalle 21 di mercoledì 19 agosto è prevista l'inversione del senso di marcia in via Mannelli nel tratto tra viale Mazzini e viale Villari. Per il momento è tutto, grazie alla Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

Sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio 3 Network.

0: Buongiorno, le notizie delle 8.30. Gli esponenti del Board of Peace, tra cui Jared Kushner, incontreranno oggi in Israele Benjamin Netanyahu. Intendono chiedere al primo ministro israeliano che l'esercito effettui in parallelo al disarmo di Hamas dei ritiri graduali. Kushner, genero di Donald Trump e suo inviato speciale, ieri ha incontrato in Egitto Khalil Alaia, il capo di Hamas. Avrebbe sollecitato Hamas ad attuare l'impegno al disarmo come previsto dalla seconda fase del piano Trump e a garantire il trasferimento di tutti i poteri dentro Gaza al governo tecnocratico palestinese previsto dallo stesso piano. Nel frattempo in Cisgiordania i coloni israeliani stanno cercando di creare un nuovo insediamento illegale a nord-ovest di Ramallah, piantando alcune tende. E intanto prosegue da una settimana l'assedio del villaggio di Kusra, dove l'esercito e i coloni hanno blindato i palestinesi nelle loro case.
1: Secondo il governatore della regione russa di Belgorod, nella notte italiana 6 persone sono morte in un attacco ucraino contro quella zona che si trova al confine tra i due paesi. Il Ministero della Difesa di Mosca parla di circa 200 droni abbattuti sopra i cieli di diverse regioni della Russia, che ieri sera era stata colpita da uno dei più massicci attacchi aerei ucraini dall'inizio della guerra.
0: In Italia oggi allerta meteo per il rischio temporali in 13 regioni, dalla Lombardia alla Calabria, passando per buona parte del centro del paese. Ieri, durante un nubifragio, un ragazzo di 20 anni è morto annegato in provincia di Lecco, a Malgrate, mentre stava nuotando nel lago. Poche ore prima un 18enne era morto dopo essersi tuffato nel Ticino a Cuggiono, nel Milanese.
1: Stamattina Repubblica dà notizia di una chat interna all'Universo di Futuro Nazionale, così scrive il quotidiano, in cui circolerebbero messaggi antisemiti contro l'Islam e inneggianti a un colpo di Stato. Del gruppo farebbero parte quasi 300 persone e tra loro ci sarebbero i capi di una serie di comitati locali del partito di Vannacci, soprattutto in Lombardia. L'amministratore sarebbe Renato Maturo, referente del comitato milanese 421 e in passato collaboratore di Ignazio La Russa. Nella chat gli ebrei sarebbero definiti pedofili, cannibali, bestie adoratori di Satana. Si direbbe che gli arabi dovrebbero essere sterminati e si citerebbe anche il golpe borghese, il colpo di Stato guidato dall'ex comandante della decima Hamas e fallito nel 1970.
0: In Brasile è iniziata la campagna elettorale per le presidenziali di ottobre. L'attuale presidente, il progressista Lula da Silva, punta a un quarto mandato e a contrastare il ritorno dell'estrema destra di Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente condannato per il tentativo di colpo di Stato del gennaio 2023. Non permetterò che la destra torni al potere, ha detto Lula, aggiungendo: che futuro volete per i brasiliani se non si investe nell'istruzione, nella sanità, nell'occupazione? Bolsonaro invece ha accusato il presidente e il suo governo di corruzione.
1: Italia al primo posto del medagliere nei campionati europei di atletica a Birmingham con 22 medaglie, 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Ieri sera le ultime gare con l'oro degli azzurri nella 4x400 maschile davanti ai britannici, che ha visto la staffetta italiana prevalere per soli 3 centimetri. Oro anche nel salto in lungo con la 24enne Larissa Iapichino con un salto di 7 metri esatti, fatto al primo dei 6 tentativi disponibili.
0: E ieri sera si sono conclusi anche i campionati europei di nuoto a Parigi, un altro trionfo per l'Italia che ha chiuso seconda nel medagliere ma con più podi rispetto all'atletica, 13 ori, 15 argenti e 15 bronzi per un totale di 43 medaglie alle spalle della Gran Bretagna che ha conquistato 14 ori ma solo 26 medaglie complessive. Nell'ultima giornata di gare Simona Quadarella ha vinto l'oro nei 400 stile libero, per lei la terza medaglia d'oro in questi europei. È anche la terza volta in carriera che vince nei 400, negli 800 e nei 1500 stile libero. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buongiorno, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 1, in direzione Roma c'è un veicolo fermo tra Monte San Savino e Val di Chiana. Attenzione, personale su strada in entrambe le direzioni, siamo nel tratto compreso tra Sasso Marconi e Calenzano. Ci spostiamo sulla 11, anche qui un veicolo fermo tra Prato Ovest e Prato Est, direzione Firenze. E sulla Firenze Pisa Livorno, a Livorno Porto, in uscita materiali dispersi sulla carreggiata. Ricordo a Firenze per i cantieri della tranvia e la riorganizzazione della mobilità, dalle 21 di mercoledì 19 agosto è prevista l'inversione del senso di marcia nel tratto basso di via Mannelli tra viale Mazzini e via Villari, con l'assetto definitivo che entrerà in vigore il 22 agosto. Per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 1, c'è un veicolo fermo tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma, altro veicolo in avaria tra Fabbro e Chiusi in direzione Firenze. Anche in A11 abbiamo un veicolo fermo tra Prato Ovest e Prato Est direzione Firenze. Ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, materiali dispersi e mezzi in lento movimento tra Empoli Est ed Empoli in direzione Livorno. Veniamo a Firenze per i cantieri della tranvia, ricordo che dalle 21 di mercoledì 19 agosto scatta l'inversione del senso di marcia in via Mannelli tra viale Mazzini e via Villari con l'assetto definitivo in vigore dal 22 agosto. Per i treni il 19336 Pisa Centrale via Reggio, ricordo, è cancellato per un ritardo, viaggiatori che possono utilizzare il 19388. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.

0: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 9.30. In Israele hanno aperto poco fa alle 9 italiane i seggi elettorali per gli iscritti al Likud, il partito del primo ministro Netanyahu. I cittadini sono chiamati a scegliere i candidati per la lista elettorale del partito. La competizione è molto seguita perché potrebbe influenzare la composizione del prossimo governo se il blocco filo Netanyahu vincerà a ottobre. E sempre nella giornata di oggi gli esponenti del Board of Peace, tra cui Jared Kushner, incontreranno in Israele lo stesso Netanyahu. Intendono chiedere al primo ministro israeliano che l'esercito effettui, in parallelo al disarmo di Hamas, dei ritiri graduali. Kushner, genero di Donald Trump e suo inviato speciale, ieri ha incontrato in Egitto Khalil Alaia, il capo di Hamas, e lo ha sollecitato a attuare l'impegno al disarmo dell'organizzazione palestinese.
3: E intanto in Cisgiordania i coloni israeliani stanno cercando di creare un nuovo insediamento illegale a nord-ovest di Ramallah, piantando alcune tende. Vicino a Nablus invece le forze israeliane hanno arrestato 9 palestinesi rimasti intrappolati nella propria abitazione in seguito a un attacco di coloni. Durante la notte poi l'esercito ha fatto irruzione in diverse abitazioni nella zona di Betlemme. In questi ultimi giorni l'attenzione è tornata alta sulle violenze in Cisgiordania e il caso di Qusran è diventato un esempio emblematico. Nel villaggio gli abitanti sono assediati dai coloni da più di una settimana e anche l'esercito, che sarebbe dovuto intervenire per rimuovere i blocchi israeliani, ha occupato un'abitazione.
2: Secondo il governatore della regione russa di Belgorod, nella notte italiana 6 persone sono morte in un attacco ucraino contro quella zona che si trova al confine tra i due paesi. Il Ministero della Difesa di Mosca parla di circa 200 droni abbattuti sopra i cieli di diverse regioni della Russia, che ieri era stata colpita da uno dei più massicci attacchi aerei ucraini dall'inizio della guerra. Lo stesso ministero di Mosca dice che le forze russe, da parte loro, sono tornate a bombardare i porti ucraini di Odessa sul Mar Nero e di Izmail sul Danubio. Nessuna conferma finora da parte ucraina.
3: Oggi il Ministero dell'Interno dovrebbe ricevere un rapporto dei servizi segreti sulla situazione a Ceuta. Il documento potrebbe contribuire alla decisione su quando sarà revocata la sospensione parziale degli accordi di Schengen, annunciata dopo che a fine luglio decine di migliaia di persone migranti sono entrate nell'enclave spagnola, prima di essere respinte in grandissima parte. Al momento sembra probabile che il blocco duri ancora almeno qualche giorno, nonostante anche il fatto che il secondo tentativo di entrare in massa, ipotizzato per Ferragosto, non si sia poi concretizzato.
2: E sempre oggi è attesa in Italia la prima di 3 persone migranti che il governo tedesco vorrebbe respingere nel nostro paese entro mercoledì. Quelle persone, prima di arrivare in Germania, sono passate dall'Italia e le autorità di Berlino vorrebbero rimandarcele in base alle norme europee che prevedono che chi entra nell'Unione e chiede asilo lo faccia nel primo stato in cui è entrato. Il governo Meloni dice di non voler accogliere queste 3 persone, ma alla fine potrebbe accettare di farne entrare 1 o 2. In modo da raggiungere un compromesso con un alleato potente come la Germania, guidata fra l'altro da un governo di centrodestra, a differenza della Spagna del socialista Sanchez.
3: Stamattina Repubblica ha dato notizia di una chat interna all'Universo di Futuro Nazionale, così scrive il quotidiano, in cui circolerebbero messaggi antisemiti contro gli arabi e inneggianti a un colpo di Stato. Del gruppo farebbero parte quasi 300 persone e tra loro ci sarebbero i capi di una serie di comitati locali del partito di Vannacci, soprattutto in Lombardia. L'amministratore sarebbe Renato Maturo, referente del comitato milanese 421 e in passato collaboratore di Ignazio La Russa. Nella chat gli ebrei sarebbero definiti pedofili, cannibali, bestie adoratori di Satana. Si direbbe che gli arabi dovrebbero essere sterminati e si citerebbe anche il golpe borghese, il colpo di Stato guidato dall'ex comandante della decima Hamas e fallito nel 1970.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
4: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno, bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini studio. Sulla 1 il traffico è rallentato tra Calenzano e il Bivio con la variante in direzione di Bologna. Attenzione sulla Firenze e Pisa-Livorno, due incidenti, il primo tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli in direzione Livorno, l'altro tra Ponte d'Ereste e Montopoli direzione Firenze. Passiamo alla 11, materiali sulla carreggiata, lo svincolo di Pistoia in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda i treni, il 18893 Firenze Santa Maria Novella Borgo San Lorenzo è fermo a Firenze dalle 8:40 per un controllo tecnico. Cantieri a Firenze, ricordo dalle 21 di mercoledì 19 agosto, l'inversione del senso di marcia nel tratto basso di via Mannelli tra viale Mazzini e via Villari, con l'assetto definitivo che entrerà in vigore il 22 agosto. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
2: Radio 3 Next.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 10.30. L'epidemia di Ebola che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo è la più letale nella storia del paese, con oltre 2.300 decessi registrati, secondo l'ultimo bilancio delle autorità congolesi. I casi confermati sono 4.945, i numeri superano l'epidemia del periodo 2018-2020 che aveva provocato circa 2.300 morti su 3.381 casi. L'epidemia in corso è causata da virus di una specie poco diffusa e meno studiata, per questo non esistono vaccini né trattamenti specifici, ma sono in corso delle sperimentazioni. Per ora l'unico modo di contenerla è individuare tempestivamente i malati e isolarli.
3: Il primo ministro francese Le Cornu questa mattina ha visitato Les Porges, il comune più danneggiato dal vasto incendio della Gironda. È stato accolto dai fischi degli abitanti, circa 200 persone vestite di nero che si sono riunite davanti al municipio del comune dove 183 case sono state incendiate. La Gironda è stata colpita duramente dai roghi di questa estate e solo in quest'area sono state evacuate più di 200.000 persone e migliaia di ettari di terreno sono bruciati.
2: A Catania è morto in ospedale un trentenne che ieri sera era stato colpito da un fulmine durante un'escursione sull'Etna. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato di origine americana, sarebbe salito lungo il vulcano entrando in una zona vietata. Oggi allerta meteo per rischio temporali in 13 regioni, dalla Calabria alla Lombardia, passando per buona parte del centro Italia.
3: Oggi il Ministero dell'Interno dovrebbe ricevere un rapporto dei servizi segreti sulla situazione a Ceuta. Il documento potrebbe contribuire alla decisione su quando sarà revocata la sospensione parziale degli accordi di Schengen, annunciata dopo che a fine luglio decine di migliaia di persone migranti sono entrate nell'exclave spagnola, prima di essere respinte in grandissima parte. Al momento sembra probabile che il blocco duri ancora almeno qualche giorno, nonostante anche il fatto che il secondo tentativo di entrare in massa ipotizzato per Ferragosto non si sia poi concretizzato.
2: E sempre oggi è attesa in Italia la prima di tre persone migranti che il governo tedesco vorrebbe respingere nel nostro paese entro mercoledì. Quelle persone prima di arrivare in Germania sono passate dall'Italia e le autorità di Berlino vorrebbero rimandarcele in base alle norme europee che prevedono che chi entra nell'Unione e chiede asilo lo faccia nel primo stato in cui è entrato. Il governo Meloni dice di non voler accogliere queste tre persone, ma alla fine potrebbe accettare di farne entrare una o due, in modo da raggiungere un compromesso con un alleato potente come la Germania, guidata fra l'altro da un governo di centrodestra, a differenza della Spagna del socialista Sanchez.
3: In Brasile è iniziata la campagna elettorale per le presidenziali di ottobre. L'attuale presidente, il progressista Luiz Inácio Lula da Silva, punta a un quarto mandato e a contrastare il ritorno della destra di Flávio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente condannato per il tentativo di colpo di Stato del gennaio del 2023. Non permetterò che la destra torni al potere, ha detto Lula e ha aggiunto: che futuro volete per i brasiliani se non si investe nell'istruzione, nella sanità e nell'occupazione? Bolsonaro invece ha accusato il presidente e il suo governo di corruzione.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Bentrovati ancora, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Si raccomanda la massima prudenza alla guida, pioggia e temporali sulle principali tratte della rete regionale toscana. In A1 code per traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud, direzione Firenze. Segnalata la presenza di animali sulla carreggiata tra Chiusi e Valdichiana. E in direzione Bologna c'è un veicolo pesante fermo tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci. Passiamo alla Firenze Pisa-Livorno, ci sono code tra Ponte d'Areste, Montopoli-Valdarno, direzione Firenze. Per i treni il 18218 Siena-Firenze-Santa Maria-Novella viaggia al momento con 36 minuti di ritardo. Si ricorda ancora prudenza per la pioggia e temporali sulle nostre strade e autostrade. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Jared Kushner è a Gerusalemme con il Board of Peace e sta incontrando Netanyahu. Sul tavolo la tabella di marcia in 15 punti su Gaza, rifiutata dal primo ministro israeliano. L'obiettivo di oggi dovrebbe essere fare progressi su tutti gli elementi possibili. L'Iran è pronto a passare all'offensiva in una politica di massima deterrenza nei confronti degli Stati Uniti. La minaccia delle guardie rivoluzionarie nel giorno della scadenza del memorandum d'intesa. Francia, il primo ministro Le Cornu fischiato alle Porges, il comune più danneggiato dagli incendi della Gironda. Nella regione più di 200.000 persone evacuate e migliaia di ettari di terreno bruciati. Migranti, in Italia il governo valuta quando revocare la sospensione di Schengen con la Spagna e tratta con la Germania. Oggi dovrebbe arrivare la prima delle tre persone che il governo tedesco vorrebbe respingere verso il nostro paese entro mercoledì. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. Gli esponenti del Board of Peace, tra cui Jared Kushner, sono in Israele e stanno incontrando in questo momento Benjamin Netanyahu. Ieri il genero di Donald Trump era stato in Egitto, aveva incontrato Khalil Alaia, il leader di Hamas, per insistere sul disarmo dell'organizzazione palestinese. Sembra che Hamas abbia consentito, a condizione che Israele smetta di violare il cessate il fuoco a Gaza. Mi ha raggiunto in studio Valeria Schröter con gli ultimi aggiornamenti.
3: Sì, Andrea, come dicevi, Jared Kushner è in Israele, più precisamente a Gerusalemme. Il Board of Peace sta lavorando per portare avanti la tabella di marcia in 15 punti per l'attuazione del piano di pace di Trump per Gaza. Hamas ha dichiarato di avervi aderito, mentre Netanyahu lo ha pubblicamente respinto. Secondo un funzionario citato dal Times of Israel, però, l'obiettivo dell'incontro di oggi non sarebbe la firma di Israele sul piano nella sua interezza, ma fare progressi su tutti gli elementi possibili. Vale la pena ricordare che oggi è una giornata particolare per Israele e per lo stesso Netanyahu. Sono in corso infatti le primarie del Likud, il suo partito, e i risultati ci diranno se il Likud continuerà a spostarsi a destra o se i moderati faranno passi avanti, e i risultati potrebbero anche influenzare la composizione del prossimo governo se Netanyahu dovesse vincere le elezioni di ottobre. Queste elezioni, quelle di ottobre, sono sicuramente una preoccupazione del primo ministro di Israele, con alcuni sondaggi che al momento lo danno in svantaggio, e proprio per questo, nell'eventualità di una non elezione, sta cercando di rendere completamente impossibile l'esistenza di uno Stato palestinese. Lo vediamo con le violenze che avvengono da anni, ma che si stanno inasprendo, dei coloni in Cisgiordania contro i palestinesi. Un caso emblematico di questi giorni è diventato il villaggio di Kusra, dove gli abitanti palestinesi sono sotto assedio dei coloni ormai da una settimana.
2: Grazie Valeria. L'assetto difensivo dell'Iran è pronto a trasformarsi in un assetto offensivo, in una politica di massima deterrenza. A dirlo l'alto comandante del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche. Scade oggi il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, che prevedeva 60 giorni di tregua. Il portavoce del ministero degli esteri iraniano ha affermato che il memorandum non ha una scadenza e che le discussioni con gli USA si sono interrotte perché Washington ha violato l'intesa. Per ora non ci sono segnali che indichino una proroga dell'accordo. Il servizio.
4: Mentre scade la tregua di 60 giorni firmata a giugno con il memorandum di Islamabad, Washington e Teheran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz, che resta in una situazione di stallo. Da una parte Teheran blocca il passaggio delle navi come strumento per fare pressione sugli Stati Uniti, dall'altra Washington mantiene il blocco navale e militare contro i porti iraniani per strangolarne l'economia. Dal punto di vista politico, il Parlamento iraniano si appresta a votare un disegno di legge per vietare il transito a qualsiasi imbarcazione che trasporti equipaggiamenti e carichi di proprietà degli Stati Uniti, di Israele e dei paesi ostili all'Iran. E venerdì il presidente americano Donald Trump ha annunciato a sorpresa che avrebbe molto presto designato lo stretto di Hormuz come territorio degli Stati Uniti. A stretto giro l'Iran ha replicato definendo le minacce, gli annunci del presidente americano fuori luogo e assurde. Il vice ministro degli esteri di Teheran ha dichiarato che lo stretto di Hormuz non può può essere conquistato con un tweet né con un discorso elettorale, perché è stato, è e rimarrà iraniano. Intanto il comandante dell'esercito iraniano ha annunciato di aver messo una taglia di $30,000 sui soldati americani, fissando così una ricompensa a chiunque ne catturerà o ne ucciderà uno. Una mossa questa che allontana ancora di più la possibilità della ripresa di un dialogo. Un accordo dell'ultimo minuto per prorogarla sembra improbabile. Per Popolare Network, Farian Sabai.
2: Poche ore fa Donald Trump ha annunciato una significativa riduzione delle esercitazioni militari congiunte fra Stati Uniti e Corea del Sud. Visto l'ultimo rapporto che ho con Kim Jong-un, non vedo di buon occhio il fatto che gli Stati Uniti abbiano accettato molto tempo fa di partecipare a queste esercitazioni, ha scritto Trump sul proprio social network, aggiungendo che da quando è presidente la Corea del Nord si è mostrata rispettosa e non ha rappresentato alcuna minaccia. Nella notte italiana sono comunque iniziate le esercitazioni congiunte che erano previste a partire da oggi, ma è da capire se saranno ridimensionate. Secondo il governatore della regione russa di Belgorod, nella notte italiana 6 persone sono morte in un attacco ucraino contro quella zona, al confine tra i due paesi. Il Ministero della Difesa di Mosca ha parlato di circa 200 droni abbattuti sopra i cieli di diverse regioni della Russia, che ieri era stata colpita da uno dei più massicci attacchi aerei ucraini dall'inizio della guerra. Lo stesso Ministero di Mosca dice che le forze russe da parte loro sono tornate a bombardare i porti ucraini di Odessa sul Mar Nero e di Izmail sul Danubio, mentre le autorità di Kiev denunciano 2 vittime in bombardamenti russi sulla regione di Sumy. In Francia il primo ministro Le Cornu questa mattina ha visitato Le Porges, il comune più danneggiato dal vasto incendio della Gironda, ed è stato accolto dai fischi degli abitanti. Circa 200 persone vestite di nero si sono riunite davanti al municipio. Il servizio da Parigi.
5: Folte intense bordate di fischi, slogan e cori al grido di vergogna, vergogna contro il primo ministro francese Sébastien Lecornu, in visita oggi con un drappello di ministri del suo governo in Gironda, sui luoghi del mega incendio che a fine luglio ha bruciato più di 42.000 ettari di foreste pinete e soprattutto colpito il villaggio di Porges, in cui oltre 180 case sono andate in fumo, devastando interi quartieri e più di un terzo delle abitazioni del piccolo borgo di 3.500 abitanti. Più di 200 persone, tutte vestite di nero, segno di lutto e di collera, hanno accolto il premier appunto tra fischi e cori di protesta e domande di trasparenza e giustizia a proposito della gestione del mega incendio del mese scorso, che avrebbe favorito la protezione della penisola del Cap Ferret, zona turistica di lusso, a discapito tra l'altro proprio del piccolo villaggio popolare di Porges nell'entroterra. Collera puntuale in un clima più generale di indignazione di buona parte dell'opinione pubblica verso un governo e un'amministrazione macronista che hanno sottostimato e tralasciato negli ultimi anni la questione climatica, tanto riducendo di 2/3 il Fondo Nazionale per l'Adattamento al Cambiamento Climatico che non rafforzando uomini e mezzi della protezione civile, come confermato dalla contestazione dei sindacati dei pompieri che hanno annunciato una giornata nazionale di protesta con una grande manifestazione unitaria a Parigi il 29 settembre prossimo. Francesco Giorgini per Popolare Network.
2: In Italia in queste ore allerta meteo in 13 regioni per il rischio di temporali, aumentato dal caldo delle ultime settimane che rende più pericoloso l'arrivo di una perturbazione. Oggi intanto inizia l'edizione di quest'anno della Carovana dei Ghiacciai, una campagna promossa da Legambiente nel contesto della crisi climatica. Si parte dalla Francia per proseguire poi in Italia lungo l'arco alpino. Banda Bonardo è la responsabile nazionale Alpi di Legambiente e della Carovana.
6: Sicuramente i ghiacciai si stanno ritirando. Si sono ritirati anche l'anno scorso, che tutto sommato non era un'annata così terribile. Quest'anno toccheremo ancora di più con mano gli effetti della crisi climatica, perché insomma un'estate come questa, a quanto pare, è un'estate particolare rispetto al passato, normale rispetto al futuro, comunque un'estate piuttosto critica. E quindi si tratterà non solo di monitorare, ma anche di riflettere su quello che è il futuro, soprattutto delle terre alte, perché stanno emergendo nuovi territori, stanno nascendo tantissimi laghi in alta quota, ruscelli di vario genere, il ghiaccio non c'è più, ma ci saranno nuove sorgenti, quindi sarà anche da capire come utilizzare la risorsa idrica, per non parlare dell'aumento dell'instabilità della montagna, perché il ghiaccio serviva un po' da collante. Una volta che non c'è più questo collante, come stiamo osservando, ci sono crolli dovunque. Il mondo sta cambiando, la montagna con una velocità forse superiore al resto e quindi diventa un pochino emblematica, ma tutto questo ci fa capire che da un lato dovremo insistere maggiormente sulla mitigazione e quindi sulla riduzione dei gas serra e dall'altro come ci adatteremo a questo territorio che sta cambiando.
2: Oggi il Ministero dell'Interno dovrebbe ricevere un rapporto dei servizi segreti sulla situazione a Ceuta. Il documento potrebbe contribuire alla decisione su quando sarà revocata la sospensione parziale degli accordi di Schengen, annunciata dopo che a fine luglio decine di migliaia di persone migranti sono entrate nell'enclave spagnola prima di essere respinte in grandissima parte. Al momento sembra probabile che il blocco duri ancora almeno qualche giorno, nonostante anche il fatto che il secondo tentativo di entrare in massa, ipotizzato per Ferragosto, poi non si sia concretizzato. E sempre oggi è attesa in Italia la prima di tre persone migranti che il governo tedesco vorrebbe respingere nel nostro paese entro mercoledì. Quelle persone, prima di arrivare in Germania, sono passate dall'Italia e le autorità di Berlino vorrebbero rimandarcele in base alle norme europee, che prevedono che chi entra nell'Unione e chiede asilo lo faccia nel primo stato in cui è entrato. Il governo Meloni dice di non voler accogliere queste tre persone, ma alla fine potrebbe accettare di farne entrare una o due, in modo da raggiungere un compromesso con un alleato potente come la Germania, guidata fra l'altro da un governo di centrodestra, a differenza della Spagna del socialista Sanchez. Le tensioni interne alla Lega. Stamattina il Corriere della Sera ha pubblicato un'intervista al presidente Lombardo Fontana, che chiede di rivedere l'impostazione del partito, e alla domanda su una possibile richiesta di dimissione al segretario Salvini risponde: nessuna soluzione va esclusa a priori. Fontana non esclude nemmeno un'uscita dalla Lega da parte dell'ala nordista, pur non usando esplicitamente il termine scissione. Siamo passati dal 34 al 5% dei voti, certe scelte mancate finiscono per danneggiare i territori, i nostri militanti in tutto il nord segnalano un malessere, dice il presidente Lombardo in alcuni passaggi dell'intervista. Lo spegnimento dell'area a caldo dell'ex Ilva, ordinato da una sentenza della magistratura, in questi giorni l'azienda, che al momento è controllata dallo Stato, ha fatto ricorso nonostante il ministro delle imprese Urso avesse fatto capire che le procedure per applicare quel verdetto erano già state avviate. Sentiamo la nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
7: La chiusura dell'area a caldo dell'Ilva è irreversibile, aveva detto il ministro per le imprese e il Made in Italy Adolfo Urso qualche giorno fa ai deputati durante un question time. E aveva lasciato intendere che erano già state avviate le procedure per lo spegnimento degli impianti disposto dalla Corte d'Appello di Milano, che aveva giudicato altamente inquinanti e deleteri per la salute di cittadini e operai, seguendo le indicazioni della Corte di Giustizia Europea, che aveva già sentenziato se un sito è pericoloso va chiuso. Succede però che Ilva in amministrazione straordinaria, quindi il governo, il 14 agosto, tutti già in ferie, presenta ricorso in Cassazione contro il decreto della Corte d'Appello. Cosa succede allora adesso? Secondo l'avvocato Maurizio Rizzostriano, uno dei legali che ha seguito la causa a Milano per conto dell'associazione Genitori Tarantini, è difficile che la Corte d'Appello, in attesa del pronunciamento della Cassazione, sospenda un proprio provvedimento, avendo già stabilito che la tutela della salute viene prima di qualsiasi cosa. Il giudizio di merito è concluso. Quello che potrebbe accadere è però che la Corte di Cassazione individui dei vizi procedurali, e allora a quel punto Taranto, i cittadini, gli attivisti che si battono per il diritto alla salute e all'occupazione sicura, si troverebbero di nuovo, come succede ormai da 14 anni a questa parte, con il cerino acceso in mano.
8: Con Ilva mai dire mai, tutto è possibile. Per un vizio di procedura si annulla tutto. Sarebbe a significare che dalla situazione più grave in tutta Europa non si applica quello che ha detto la sentenza della Corte di Giustizia Europea, mentre invece si applica in tutti i 27 Stati membri e 52.000 installazioni industriali. Sarebbe una specie di ribellione verso la nostra appartenenza alla comunità europea, ma questo non è riuscito finora nessuno, neanche in Ungheria ad Orbán. Significherebbe creare un conflitto fra l'Italia e la comunità europea.
2: L'epidemia di Ebola, che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo, è la più letale nella storia del paese, con oltre 2.300 decessi registrati secondo gli ultimi dati forniti dalle autorità congolesi. I casi confermati sono quasi 5.000, i numeri superano l'epidemia del periodo 2018-2020, che aveva provocato 2.299 decessi su un totale di 3.381 casi, quindi il numero delle vittime accertate è superiore. Negli Stati Uniti, mentre si aspettano le elezioni parlamentari di medio termine in programma a novembre, il Partito Democratico ha cambiato il calendario delle primarie che porteranno alle presidenziali del 2028, il servizio da New York.
9: Arrivederci Iowa, il Partito Democratico inizierà la sua tortuosa corsa alla ricerca del candidato alla Casa Bianca 2028 dal South Carolina. Il Comitato Nazionale Democratico ha infatti approvato il nuovo calendario di caucus e primarie, spostando in fondo alla lista lo Stato che per decenni aveva aperto la corsa alla nomination. Si partirà il 22 gennaio 2028 invece col South Carolina, seguito da Nevada, New Hampshire, New Mexico, Michigan e Virginia. Virginia, una rivoluzione pensata per dare più peso agli elettori afroamericani e ispanici e a stati più rappresentativi della coalizione democratica a livello nazionale. Una decisione che però rischia anche di aprire nuove battaglie interne. In New Hampshire, infatti, una legge locale impone che sia questo stato a essere il primo a far votare gli elettori alle primarie a livello nazionale e i democratici del New Hampshire sembrano resti ad accettare il terzo posto in lista, mentre l'Iowa ha già minacciato di voler organizzare separatamente un caucus anticipato. La posta in gioco è enorme perché i primi sei stati avranno un peso sproporzionato nel selezionare i candidati che arriveranno poi al Super Tuesday di marzo e la corsa è già iniziata. Pete Buttigieg sarà presto in South Carolina, mentre Gavin Newsom e Alexandria Ocasio-Cortez hanno già fatto campagna in Michigan per Abdul El-Sayed in vista delle midterm, primi sprint elettorali per costruire le fondamenta dell'America post-Trump. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
2: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Valeria Schröter. La prossima edizione alle 15.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A11 direzione Firenze c'è una coda di 1 chilometro, un incidente tra Montecatini Terme e Pistoia. In A1 direzione Roma, traffico rallentato tra il bivio con l'A11 e Firenze in Pruneta. E tra Firenze Sud e Incisa, Reggello, ancora code. C'è un veicolo fermo, sempre sull'A1, tra Firenze Scandicci e Firenze in Pruneta. Spostiamoci sulla variante di Valico, rallentamenti anche qui tra il bivio con l'A1 e Badia in direzione di Firenze. Passiamo ai treni, un guasto alla linea tra Ponte Aelsa e Granaiolo, il 18218 Siena-Firenze-Santa Maria Novella è fermo a Granaiolo dalle 10.09. A Firenze dalle 21 di mercoledì 19 agosto è prevista l'inversione del senso di marcia nel tratto basso di via Mannelli tra viale Mazzini e via Villari, i cantieri per la tranvia e la riorganizzazione della mobilità urbana. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
2: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio 3 Network.
2: Everyone has their own center to this universe, but it stops right there.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud e tra Firenze Nord e Barberino. Sulla A12 per traffico intenso, code a tratti tra il bivio per Viareggio e il bivio per la A15 in direzione Genova. Sulla A15 per lavori 4 km di coda tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
1: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: C'è 30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Sarebbe meglio se Israele non attaccasse Gaza, anche perché Hamas ha accettato di deporre le armi. Lo ha dichiarato il presidente Trump a Fox News e lo ha detto nella giornata in cui il suo inviato speciale Jared Kushner ha incontrato il premier israeliano Netanyahu. L'incontro, che si è concluso poco fa, aveva l'obiettivo di discutere del futuro del piano in 15 punti per Gaza, voluto dal Board of Peace di Trump e rifiutato da Netanyahu. Per parlare dell'attuazione di 15 punti, ieri Kushner ha incontrato anche i vertici di Hamas al Cairo. E oggi in Israele è anche il giorno delle primarie del Likud, il partito di Netanyahu, in vista delle elezioni di ottobre. L'affluenza a metà giornata è sotto al 20%.
3: Allo scadere dei 60 giorni di tregua concordati a giugno tra Iran e Stati Uniti, due mesi durante i quali i paesi avrebbero dovuto trattare per una soluzione duratura, i negoziati rimangono in stallo. Il presidente Trump dichiara: non abbiamo fretta, non c'è una scadenza, e minaccia l'Oman. Se si metterà in mezzo, lo bombarderemo senza pietà. Il paese sta trattando con l'Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz e proprio oggi il ministero degli esteri di Teheran ha affermato che alla firma dell'accordo manchino solo alcuni dettagli.
2: Life support di Emergency ha soccorso un'imbarcazione con 50 migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. Secondo l'ONG, 7 migranti sono morti durante la traversata, mentre altri 2 sarebbero in gravi condizioni per soffocamento. I naufraghi, spiega Emergency, hanno riferito di essere partiti all'alba del 16 agosto da Zuwara in Libia e sono originari della Somalia e dell'Egitto. 29 sono minori non accompagnati. Sbarcheranno al porto assegnato loro dalle autorità italiane, cioè Bari.
3: Non commentiamo i singoli casi, così la portavoce del ministro dell'interno tedesco si è espressa sulla vicenda dei migranti al centro di un braccio di ferro tra Italia e Germania. Domani dovrebbe arrivare nel nostro paese la prima delle 3 persone che il governo tedesco vorrebbe respingere in base al trattato di Dublino, la norma che prevede che chi entra in territorio europeo debba fare richiesta di asilo nel primo stato in cui è entrato. Il governo italiano dice di non volerle accogliere, ma alla fine potrebbe prenderne una o due per ridurre la tensione con la Germania. Paese tra l'altro guidato da un esecutivo di centrodestra come l'Italia.
2: A Camponogara, nel veneziano, c'è stato un femminicidio. Dino Keber, 43 anni, ha ucciso l'ex compagna Tania Terrin, di 39 anni. È successo a Ferragosto, ma il corpo della donna è stato ritrovato solo ieri sera. La 39enne è stata strangolata in casa e dopo l'omicidio Keber è tornato nella sua di abitazione e si è ucciso. Al termine della relazione, Terrin aveva denunciato l'uomo, che aveva ricevuto un ammonimento ufficiale dal questore di Venezia. Le forze di polizia stanno indagando sulla dinamica dell'accaduto.
3: Un uomo di 33 anni, Francesco Mazzocchi, è morto stamattina a San Colombano all'Ambro, in provincia di Milano, schiacciato dal trattore che stava guidando. L'uomo stava raccogliendo uva nei campi di sua proprietà.
2: Le denunce di infortuni sul lavoro in Lombardia nel primo semestre dell'anno sono aumentate del 6,9% rispetto all'anno precedente, con un incremento in media maggiore di quello nazionale. In valori assoluti sono oltre 60.000 le denunce, con un aumento anche delle malattie professionali in crescita di quasi 12 punti percentuali. Il balzo maggiore a Pavia, seguita da Monza e Bergamo. La provincia di Milano, con circa 20.000 denunce, rappresenta da sola un terzo del totale.
3: La prossima settimana, durante l'udienza del riesame, Walter Lavitola potrebbe integrare quanto già dichiarato durante l'interrogatorio del 12 agosto davanti al giudice, quando ha confessato di essere il mandante dell'attentato che lo scorso ottobre ha coinvolto Sigfrido Ranucci. Secondo l'avvocato di Lavitola, il suo assistito avrebbe avvisato il conduttore di Report del rischio che subisse degli attentati.
2: Notizie di Popolare Network tornano alle 17.30, una buona giornata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

have nothing to do.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud e tra Firenze Nord e Barberino. Sulla A12 per traffico intenso, code a tratti tra il bivio per Viareggio e il bivio per la A15 in direzione Genova. Sulla A15 per lavori 4 km di coda tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buonasera, le notizie di Popolare Network. Trump minaccia l'Oman: se si metterà in mezzo lo bombarderemo senza pietà. Il riferimento ai negoziati per la riapertura dello stretto di Hormuz, che l'Oman, un alleato degli Stati Uniti, sta conducendo con l'Iran. Trump ha anche dichiarato oggi di non avere fretta di concludere la guerra, questo alla scadenza dei 60 giorni di tregua concordati a giugno tra Iran e Stati Uniti per trattare per una soluzione duratura. La scadenza è stata definita irrilevante anche da Teheran. La violazione degli accordi da parte di Washington ha interrotto le discussioni, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri.
3: L'inviato speciale degli Stati Uniti Jared Kushner avrebbe fatto pressione sul primo ministro Netanyahu, sul primo ministro israeliano Netanyahu perché non crei ostacoli al piano di pace per Gaza voluto dal Board of Peace. Lo riporta la CNN. Kushner ha incontrato Netanyahu oggi a Gerusalemme dopo aver parlato con i vertici di Hamas ieri in Egitto. Netanyahu ha dichiarato che le discussioni sono state costruttive, ma secondo i media israeliani avrebbe anche confermato di non essere disposto ad accettare il piano che prevede che il ritiro di Israele dalla striscia di Gaza avvenga in parallelo al disarmo di Hamas e non dopo la sua fine, come vorrebbe invece il primo ministro.
2: 7 migranti sono morti in mare. Erano partiti dalla Libia a darne notizia a Emergency dopo aver soccorso l'imbarcazione sulla quale viaggiavano insieme ad altre 50 persone. Altri 2 migranti sarebbero invece ora in gravi condizioni, questo per soffocamento. La barca è stata raggiunta dalla Life Support nelle acque internazionali della zona SAR libica, a bordo anche 29 minori non accompagnati. E proprio in Libia oggi ci sono state altri 3 morti. Non sono ancora stati identificati, ma si tratterebbe di 3 migranti. I loro corpi sono stati ritrovati su una spiaggia vicino a un complesso turistico.
3: Dovrebbe arrivare domani nel nostro paese la prima delle 3 persone che il governo tedesco vorrebbe respingere in base al Trattato di Dublino, la norma che prevede che chi entra in territorio europeo debba fare richiesta di asilo nel primo stato in cui è entrato. Il governo italiano dice di non volerle accogliere, ma alla fine potrebbe prenderne una.

0: corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
1: Aveva da poco rilevato l'azienda agricola dove stava lavorando Francesco Mazzocchi, il 33enne morto stamattina schiacciato dal trattore che stava manovrando proprio nella sua tenuta. L'uomo sarebbe stato travolto dal mezzo mentre stava raccogliendo l'uva.
0: Una manifestazione pubblica per chiedere chiarezza sul furto delle opere di Antonello da Messina e sulle condizioni di sicurezza del museo regionale si è svolta questa mattina nella città siciliana. Intanto gli investigatori proseguono le indagini per scoprire se ci sia stato un basista interno al museo che ha passato informazioni ai ladri che sabato scorso hanno trafugato le opere del maestro siciliano del XV secolo. Le notizie di Popolare Network tornano alle 18.30, una buona serata e un buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e Barberino e tra Valdarno e Firenze Sud. In direzione Roma, rallentamenti per un veicolo in avaria tra Ronco Bilaccio e Barberino e per materiali dispersi tra Monte San Savino e Valdichiana. Sulla A12 code a tratti per traffico intenso tra il bivio per Viareggio e il bivio per la A15 in direzione Genova. Sulla Fipilin nel ramo di Pisa, code in uscita a Navacchio in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

18:30, buonasera alle notizie di Popolare Network. Inviato di Trump Kushner chiede a Netanyahu di non ostacolare il piano di pace per Gaza. Il premier dice discussioni costruttive, ma Israele non si ritirerà dalla striscia prima che il disarmo di Hamas sia stato completato. Se si mette in mezzo bombarderemo l'Oman. Trump minaccia l'alleato coinvolto nei negoziati con l'Iran. Alla scadenza dei 60 giorni di tregua non rispettati, sia Teheran che Washington si dicono pronti a continuare la guerra. Migranti, naufragio al largo della Libia. 7 morti, 50 le persone salvate dalla life support di Emergency. Nel paese ritrovati anche 3 corpi su una spiaggia. Vitola dal carcere si dice pentito di aver messo nei guai Ranucci. La prossima settimana parlerà ancora ai giudici, ma il suo avvocato continua a insinuare dubbi. Il conduttore di Report era stato avvisato degli attentati. La Lega sempre più ai ferri corti. Attilio Fontana attacca Salvini e gli chiede un passo indietro. Il segretario schiera fedelissimi in sua difesa, ma i malumori del nord sono ormai ingestibili e il prossimo raduno di Pontida potrebbe essere la resa dei conti per il futuro del Carroccio. Le notizie di Popolare Network tornano tra un'ora alle 19:30. Una buona serata, un buon ascolto.

0: Radiocolare Network.
1: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: faccio?
1: Mi ci sta accanto, sembri malato.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A12 code a tratti per traffico intenso tra il bivio per Viareggio e il bivio per la A15 in direzione Genova. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Avete ascoltato Aperi Sound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22. One great song after another. Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

i giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember. Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: colloqui tra l'inviato statunitense Kushner e Netanyahu sul piano di pace per Gaza. Il premier israeliano: discussioni costruttive, ma ci ritireremo dalla striscia solo quando sarà completato il disarmo di Hamas. Bombarderemo l'Oman se si mette in mezzo su Hormuz. Donald Trump minaccia il suo alleato che sta portando avanti negoziati con l'Iran. Intanto sono scaduti 60 giorni di tregua, ma sia gli Stati Uniti sia la Repubblica Islamica si dichiarano pronti a continuare la guerra. Naufragio al largo della Libia, 7 i morti sull'imbarcazione, 3 i corpi ritrovati su una spiaggia. Life Support di Emergency ha salvato 50 persone e ora è diretta al porto di Bari. Sentiremo il racconto del capomissione. Hitler, Mussolini, messaggi antisemiti e insulti all'Islam, il sogno di organizzare un golpe. Tutte cose trovate in una chat interna di Futuro Nazionale. Queste altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, è durato 4 ore l'incontro di oggi tra una delegazione del Board of Peace guidata dall'inviato speciale degli Stati Uniti Jared Kushner e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Sul tavolo il piano in 15 punti per Gaza, accettato da Hamas ma rifiutato dal governo israeliano. Ci dice di più Virginia Platini.
1: Su quanto discusso nel meeting non abbiamo ancora certezze, come non sappiamo se sia stato raggiunto un accordo formalmente. Ci sono però diverse ricostruzioni fatte dai media. Kushner, secondo la CNN, avrebbe fatto pressione su Netanyahu affinché il premier non crei problemi per l'esecuzione del piano di pace per Gaza. Netanyahu però avrebbe confermato quanto già detto nei giorni scorsi, cioè che Israele non accetterà nessun piano che preveda che il suo ritiro dalla striscia di Gaza avvenga in parallelo al disarmo di Hamas. Secondo alcune fonti israeliane, Kushner avrebbe accettato la richiesta israeliana che il disimpegno e la ricostruzione della striscia inizino solo dopo il disarmo del gruppo, ma questa notizia non è ancora stata ufficialmente confermata. La CNN cita anche un ufficiale del Board of Peace stesso che avrebbe dichiarato: gli israeliani daranno una possibilità al piano, ora tocca ad Hamas dimostrare se davvero voglia accettarlo. E secondo una nota dell'ufficio di Netanyahu, sarebbe stato deciso di dividere le attività in 2 gruppi di lavoro, uno concentrato sul disarmo e sulla smilitarizzazione della striscia e un altro invece sui servizi igienico-sanitari e sull'acqua potabile, questioni di salute pubblica che coinvolgono la popolazione civile di Gaza. Secondo Haaretz, Netanyahu e Kushner avrebbero anche parlato del cessate il fuoco in vigore a Gaza, costantemente violato da Israele, e Kushner avrebbe autorizzato Netanyahu a continuare con degli attacchi mirati. Solamente questa mattina il presidente degli Stati Uniti Trump aveva dichiarato: sarebbe meglio che gli israeliani non attaccassero Gaza.
0: Netanyahu quindi non sembra voler venire incontro alle esigenze del suo alleato Donald Trump e fa sapere che gli attacchi non si fermeranno finché non si arriva al completo disarmo di Hamas. Sentiamo il commento di Alberto Negri, editorialista del Manifesto ed esperto di Medio Oriente.
2: Da quanto sembra, quando Kushner, inviato di Trump, ha chiesto a Netanyahu di smettere di colpire Gaza, di ritirarsi da Gaza, ha ricevuto uno secco. Perché Netanyahu gli ha detto: no, io non mi ritiro assolutamente, non smetto di colpire Gaza finché non c'è prima il disarmo di Hamas, che è la posizione che Netanyahu ha già dato negli scorsi giorni, ed è una posizione che quella ufficiale israeliana, ma è anche quella di un leader politico che si avvicina a ottobre alle elezioni e che quindi non può in qualche modo mostrarsi debole o compromissorio sulla questione di Gaza. Trump ha bisogno di un successo, ha le elezioni di medio termine a novembre e il suo migliore amico, tra chi sarebbe Netanyahu, questo successo non glielo concede.
0: Non ho fretta di chiudere la guerra. Il presidente degli Stati Uniti Trump, alla scadenza dei 60 giorni di tregua con l'Iran, tregua ripetutamente violata, conferma di essere pronto a continuare il conflitto ormai in stallo, e anche Teheran fa sapere che se la diplomazia dovesse fallire intensificherà le tensioni sullo stretto di Hormuz e nell'intera regione del Golfo. Proprio la navigazione nello stretto rimane il nodo cruciale. Oman e Iran sarebbero vicini alla firma di un accordo che potrebbe però scontentare gli Stati Uniti. Il servizio di Michele Migone.
3: Donald Trump ha minacciato di bombardare l'Oman sulla carta dei paesi del Golfo Persico alleati degli Stati Uniti. Non è la prima volta che lo fa, lo aveva fatto anche in maggio. Se si metterà in mezzo nel conflitto con l'Iran sullo stretto di Hormuz, lo bombarderemo senza pietà, ha detto in un'intervista a Fox News. È il 15° paese che minaccia di colpire dall'inizio del suo secondo mandato, 7 ne ha già colpiti, ma le parole di oggi, se non devono essere certo prese alla lettera troppo sul serio, sono sicuramente una spia della difficile situazione in cui si trova Trump. L'Oman sta negoziando con l'Iran un accordo sulla navigazione di Hormuz, che se raggiunto segnerebbe un doppio brutto colpo per Washington. Riconoscerebbe a Teheran il controllo di una parte dello stretto, le navi in entrata pagherebbero un pedaggio agli iraniani e dimostrerebbe definitivamente che non esiste più la capacità di deterrenza che gli Stati Uniti hanno esercitato nella regione a favore dei paesi alleati. Nel giorno in cui scadono i 2 mesi di tregua del defunto memorandum d'intesa, i 2 nemici, grazie a canali segreti e sotterranei, avrebbero raggiunto un accordo per proseguire con il cessate il fuoco. In realtà nulla sembra essere mutato nel quadro generale. Trump non sa come uscire dal conflitto. Gli iraniani si preparano alla ripresa della guerra. Lo scrive oggi il Wall Street Journal, secondo cui il regime di Teheran ha utilizzato questo periodo per ricostruire il suo arsenale missilistico e per preparare le forze armate a un conflitto più ampio nella regione. I vertici iraniani sarebbero convinti che gli USA siano decisi a riprendere la guerra ad alta intensità nei prossimi mesi, forse dopo le elezioni di medio termine. Sono molti i segnali che indicano che anche per Trump la guerra in realtà non sia finita. E in fondo la minaccia all'Oman per impedire un accordo con l'Iran è uno di questi segnali.
0: 10 migranti morti in mare, tutti partiti dalla Libia. Oggi 3 corpi sono stati ritrovati su una spiaggia nella regione di Tajura, nella Libia occidentale. Non sono ancora stati identificati, ma si tratterebbe appunto di migranti. Altri 7 invece sono morti sull'imbarcazione che li stava portando in Europa. La barca, che ospitava altre 50 persone, è stata soccorsa dalla Life Support di Emergency nelle acque internazionali della zona SAR libica, cioè l'area marittima in cui uno Stato, in questo caso la Libia, ha responsabilità legali di coordinare le operazioni di ricerca e salvataggio. Ora la barca è in viaggio verso il porto di Bari, a bordo anche 29 minori non accompagnati. Il racconto di Jonathan Laterra, capo missione della Life Support.
4: Questa mattina all'alba abbiamo individuato una barca di legno sovraffollata in pericolo. Questa operazione di soccorso è stata complicata dal fatto che alcune persone si trovavano nel ponte sotto coperta e per problemi legati ai vapori del carburante e ai fumi di scarico non sono riuscite più a respirare. Quindi abbiamo evacuato da questo ponte sotto coperta 2 persone in fin di vita e 7 cadaveri. I 2 casi medici gravi sono stati portati a bordo della Life Support, dove il nostro team medico l'ha stabilizzati. Durante l'operazione di soccorso è apparsa nell'aria un'imbarcazione della Guardia Costiera Libica, classe Bigliani, senza interferire con l'operazione di soccorso. Si è stato assegnato dalle autorità italiane il porto di Bari come porto di sbarco. Questo si trova a più di 580 miglia dalla zona in cui è stata effettuata l'operazione di soccorso. Questa prassi di assegnare porti distanti deve finire, perché non fa nient'altro che svuotare il Mediterraneo centrale delle navi di ricerca e soccorso delle ONG. E svuota proprio quella tratta di mare dove queste navi sono più necessarie.
0: La prossima settimana Walter Lavitola potrebbe aggiungere nuovi dettagli a quanto già dichiarato durante l'interrogatorio del 12 agosto. In quella circostanza il faccendiere ha confessato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Secondo le parole del suo avvocato, Lavitola è molto scosso per aver messo nei guai un amico che considera alla stregua di un fratello. Uscendo dal carcere, il legale ha poi aggiunto che il suo assistito avrebbe avvisato Ranucci del rischio che subisse degli attentati. Mario Di Vito, giornalista del Manifesto, che sta seguendo la vicenda.
5: Lavitola dal carcere continua a fare esternazioni dopo l'interrogatorio della settimana scorsa e con l'annuncio che ne farà ancora di spontanee al Tribunale del Riesame la prossima settimana. Lui dal carcere ha detto che la scelta di compiere questo attentato è stata solo e soltanto sua, e si è detto pentito di aver messo nei guai lo definisce suo fratello Sigfrido Ranucci. In qualche modo c'è, diciamo, una doppia partita che sta giocando Lavitola, perché mentre lui dice questo, il suo avvocato invece continua a dire da qualche giorno che non si può escludere che in realtà Ranucci avesse cominciato a sospettare ci fosse la Vitola dietro l'attentato, tant'è vero che lo stesso la Vitola un mese prima dell'esplosione della bomba avrebbe avvisato Ranucci di questo rischio. E tuttavia questo va detto sempre con la sottolineatura che davanti al GIP, al suo interrogatorio la settimana scorsa, la Vitola ha escluso che vi fosse un accordo preventivo con Ranucci su questo attentato.
0: Non si placano i malumori all'interno della Lega, in calo di consensi e con la base dei militanti storici del Nord in subbuglio per la strategia di Matteo Salvini, che ha di fatto abbandonato i territori classici del movimento. Ad andare all'attacco con un'intervista questa mattina sul Corriere della Sera è stato il presidente della Lombardia Attilio Fontana, che non ha escluso un passo indietro del segretario federale Alessandro Braga.
6: Quanto Matteo Salvini potrà reggere ancora al fuoco amico del fronte nordista non è dato saperlo. Al momento il segretario federale prova a rispondere colpo su colpo all'offensiva nei suoi confronti, schierando i suoi fedelissimi per coprirgli le spalle. Ma gli attacchi si fanno sempre più frequenti e pesanti e l'ipotesi di un suo passo indietro ormai viene esplicitata senza remore. Che Salvini sarà ancora a capo della Lega alle prossime elezioni politiche non è più una certezza. Il vento del nord soffia sempre più forte e chiede un cambio di rotta netto, anche a costo di commissariare il suo capitano. All'orizzonte c'è un appuntamento dal quale Salvini rischia di non passare indenne, Pontida, 20 settembre. Sul simbolico prato bergamasco potrebbe andare in scena la contestazione pubblica al leader, una sorta di notte delle scope 2.0, come fu nell'aprile del 2012 il raduno organizzato da Roberto Maroni a Bergamo, che di fatto segnò la fine dell'era di Umberto Bossi alla guida della Lega. O potrebbe essere un flop di presenze, che ugualmente sarebbe un segnale di sfiducia nei confronti di Salvini. Gli organizzatori territoriali della kermesse lamentano la scarsezza di militanti disponibili ad impegnarsi nella preparazione dell'evento, perché delusi dalle politiche nazionaliste del segretario. Dal Piemonte al Friuli, passando per una Lombardia ormai totalmente fuori dal controllo salviniano, la base leghista è in subbuglio e pensa a un commissariamento del capo, che, se non riuscirà a far risalire la Lega nei sondaggi, potrebbe essere messo da parte a breve. Altro che ritorno al Viminale, il rischio per Salvini di ritrovarsi senza più nulla è concreto.
0: Messaggi antisemiti e contro l'Islam, immagini di Hitler, Mussolini e la speranza di organizzare un golpe come tentato nel 1970 da Junio Valerio Borghese. Tutti questi spunti sono stati trovati in una chat interna di Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci, che al momento conta circa 300 militanti. Queste conversazioni sono state scoperte e rese note da Matteo Pucciarelli, giornalista di Repubblica. Sentiamolo.
7: Ci sono espliciti riferimenti a piani golpisti, si fa riferimento all'esempio di Junio Valerio Borghese, che fu comandante della decima MAS. Si parla di arabi da sterminare, di ebrei pedofili satanisti, ci sono immagini di Hitler, del Duce, insomma la solita paccottiglia neofascista. Il problema è, insomma, persone, molti di questi tra l'altro sono ex paracadutisti, ex militari, insomma, che rivendicano un po' il loro passato nell'esercito e quindi dicono: noi aspettiamo il generale.
8: Che peso dobbiamo dare a questa chat?
7: Io credo che questo tipo di discorsi, di confronti non vadano assolutamente minimizzati. Io credo che invece questo sia proprio la natura profonda di Futuro Nazionale.
0: La FIFA licenzia il suo direttore operativo Kevin Lamour. Nelle ultime settimane il dirigente francese aveva criticato pubblicamente il piano del presidente Gianni Infantino, che prevedeva di vendere ai privati il 20% di quote dei mondiali. La Corte Suprema russa ha respinto il ricorso presentato dal partito di opposizione Yabloko sulla sua esclusione alle legislative del prossimo mese. Il partito, liberale e contrario alla guerra in Ucraina, era stato dichiarato incandidabile una settimana fa, ma è oggetto di una vera e propria campagna portata avanti dai tribunali russi su impulso del Cremlino. Oggi un altro tribunale ha condannato il suo vicepresidente Lev Schlossberg a 11 anni di carcere per aver criticato la guerra in Ucraina. E la notte scorsa 6 persone sono morte nella regione russa di Belgorod in un attacco ucraino. Ieri il paese è stato colpito da uno dei più massicci raid di Kiev dall'inizio della guerra. Gli attacchi ucraini in territorio russo sono sempre più frequenti e in profondità. Giovanni Savino è uno storico esperto di Russia. Gli abbiamo chiesto come l'opinione pubblica russa vive questa fase della guerra.
9: Gli attacchi sono diventati quotidiani, sono diretti non solo verso infrastrutture legate all'industria del petrolio e del gas, ma anche diretti verso gli hub della logistica. In alcuni casi colpiscono anche obiettivi civili. All'interno della Russia questi attacchi vengono percepiti in modo duale. E chi ritiene che si tratti di qualcosa di quantomeno giustificato, perché la Russia ancora oggi attacca l'Ucraina, l'attacca con missili balistici, anche lì causando morte e distruzione. Dall'altro lato, però, questi attacchi rafforzano quella che è l'idea del anche gli ucraini ci attaccano, quindi noi possiamo e dobbiamo difenderci. Però quello che cresce sullo sfondo è la stanchezza della guerra. Al momento noi sappiamo che la Russia controlla quasi completamente la regione di Luhansk, lì dove la battaglia è più dura, e la regione di Donetsk, che si prevede di conquistare entro il 2027. Quindi l'Unione Pubblica Russa vorrebbe avviare dei negoziati adesso, invece il Cremlino è intenzionato a proseguire la guerra almeno per un altro anno.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: about it.
1: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

arrivavo in casa. Quella che rideva che facevamo in casa.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.